0: quando mi hai abbattito si caffè. Se hai stato a terra.
1: Non mi hai chiesto.
0: Non mi hai chiesto. Domani faccio sicuramente mai hai mio lavoro.
1: Domani. Voi ho l'antico a
0: faccio lì. Non
1: come mi perdono.